ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: the thugger, baby. Yeah.
1: Yo, miss me, yo, miss me, yo, miss me.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale la...

cercavi me non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

senza ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Yeah, monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jescal. Butta via la Gucci parallela, te ne compro una vera. Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che tu esca. Gli riempio la

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

Incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci via

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

se non ti tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza. Tocchi i punti che sai soltanto tu.

0: sicuro.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sei.

silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

noi. Per questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

Ne provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti piace?

guarda, siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bucire. No matter what, no matter what, you got.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: No.

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo giorno.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: gambe su Bellucci. Oggi contro dei Milano 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i clienti per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta la

se mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

vecchio riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Fa sì che mi capiscano.
1: Fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta male.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la codila che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata, ma che dico puntata, una nuova settimana di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio. Probabilmente mi state ascoltando su RaiPlay Sound, un'app che amo molto, non per ragioni aziendaliste, davvero è divertente, esploratela, ci sono un sacco di cose interessanti. Io sono Giada Arena e, come potete sentire dalla mia voce, sono in ripresa dall'influenza che la scorsa settimana ha attentato alla mia vita in diretta per ben due volte, nella puntata con Daniela Collu di giovedì e nella diretta poi di venerdì con le 10 novità del giorno. Momenti muoio, devo dire, sarebbe stato molto eroico morire in diretta sulle frequenze del servizio pubblico. Probabilmente mi avrebbero intitolato lo studio dal quale trasmetto, il Meta Studio di Via Asiago a Roma, ma tutto ciò non è successo. Sono ancora viva, mi sto riprendendo, sto prendendo gli integratori, sto prendendo tutto quello che devo prendere, i multivitaminici, eccetera eccetera, quindi insomma spero di portare. Che sarà bella croccante, perché allora domani ci sarà un ospite molto interessante che è Pietro Turano, domani ve lo presento se non lo conoscete già. Nei prossimi giorni si esplorerà, si ascolterà la musica e poi sul finire della settimana io con No Name Radio vado al Salone del Libro di Torino, dove avrò il piacere di condurre un incontro domenica nel tardo pomeriggio. Quindi se siete lì vi invito a scrivermi, vediamoci, sentiamoci, facciamo amicizia, appuriamoci delle rispettive esistenze e corporeità. Io vi prometto per l'ennesima volta che non sono un'intelligenza artificiale, sono una persona vera, anche se non mi vedete. Ed ecco, il fatto che stessi letteralmente morendo in diretta è un qualcosa che l'intelligenza artificiale non avrebbe mai potuto fare. E che dire di noi? Oggi è un lunedì di primavera, un lunedì con un po' di torpore. Io devo dire sono molto felice, perché ieri sera sono andata alla festa di paese di Ciampino, vicino Roma, e ho visto una grandissima cover band dei Queen. Ho mangiato una cosa che non avevo mai assaggiato, che forse è un po' splatter per chi ascolta, soprattutto per i vegetariani e i vegani, mi dispiace, ed è il musetto. Vi invito a cercarlo sui motori di ricerca, che a quanto pare è una specialità dei Castelli, devo dire molto buona. A me le frattaglie, queste cose anche un po' inquietanti e cartilaginose, piacciono molto. Poi c'era una fantastica bancarella che aveva vestiti di seconda mano, abiti da lavoro, cosiddetto workwear, che negli ultimi anni in realtà va molto di moda, anche diciamo tra i brand più grossi e le celebrità che decisamente non sono abituate a lavorare in fabbrica. E ho trovato con le persone con cui ero delle chicche, mi sono comprata un giacchetto con scritto tecno qualcosa, che insomma mi faceva ridere per l'assonanza con la parola tecno, con cui spero mi facciano entrare al Berghain, semmai ci andrò a stretto giro. E quindi devo dire questa domenica di provincia a me mi è piaciuta tanto, mi ha messo tanto di buon umore. Quanto sono belle le province della nostra bella Italia. Anzi, vi invito a segnalarmi le migliori sagre e feste di paese che conoscete, perché qua si è aperta la stagione e se non vado ad almeno 2-3 sagre al mese ogni estate io sono triste. Quindi per favore segnalatemi le sagre migliori e basta. Adesso iniziamo subito con la selezione musicale che ho preparato per voi oggi. Partiamo da un collettivo napoletano che io adoro, lo abbiamo già ascoltato nella puntata con Martino Wong, si tratta dei True Collected e questa è la clamorosa A Dance Roragna.

Adanzo Rogna, i True Collected, fantastici, li adoro. Si tratta di un collettivo che in realtà base a Napoli e, come avrete dedotto, ma non ha soltanto membri napoletani, tra poco vi racconto di più, ed è composto soprattutto da persone nate, diciamo, appartenenti alla generazione Z, dopo il 1997. Quindi propongono questo pastiche musicale postmoderno che prende ispirazioni di qua e di là ed è affine, diciamo, al mondo dell'hyperpop, ma in realtà c'è molto molto di più. E questo pezzo che ho selezionato per voi oggi è il pezzo che chiude il disco Il Grande Fulmine del 2023, che è un disco di ben 30 tracce. E perché ho scelto proprio questo? Perché Adanzo Rogna vi suggerisce qualcosa? Ok, pausa, ve lo dico io, perché ovviamente non posso sentire la vostra risposta. E Adanzo Rogna va a richiamare la tarantella napoletana, ma anche la pizzica salentina. E questo perché? Perché è un pezzo che in realtà è stato scritto e cantato da una parte ridotta dei True Collected, perché la cosa bella dei True Collected è che loro si alternano nelle canzoni, quindi ognuno canta le sue, come dire. E questa è cantata da Sano, dal duo Specchio Paura e da Altea, cantautrice bravissima che appunto, a differenza degli altri, è di origini salentine. E appunto, non so se ci avete fatto caso che ci sono

Questo pezzo inizia con il verso "Noi esimme Napoli, terra e conquista", noi siamo di Napoli, terra di conquista, mi scuso per la pronuncia, che è una citazione di un brano di Maurizio Capone e Bunt Bant, che è un gruppo, diciamo, famoso soprattutto negli anni 90, che, angolo delle curiosità, è il papà, Maurizio Capone, di uno dei membri dei True Collected, che è Sano. E proprio questo Sano ha raccontato che in realtà era abbastanza indeciso se inserire o no questa citazione, perché, dice lui, quando si tratta di omaggiare la tradizione napoletana non siamo sempre d'accordo tra di noi. Quindi, diciamo, il bello anche dei True Collected è che sono profondamente partenopei, ci sono cose in dialetto, ma come avrete sentito sono molto distanti dalla tradizione, diciamo, alla Tullio d'Episcopo, alla Pino Daniele, di quel funk del groove anni 70 che, come sapete, io adoro, però è una sorta di digievoluzione della musica partenopea, davvero fantastici. True Collected, non vedo l'ora che esca qualcosa di nuovo loro. E senza allontanarci troppo dall'area dell'hyperpop, andiamo ad ascoltare il pezzo più discusso di questo weekend. Non so se anche nella vostra bolla, ma nella mia non si è parlato d'altro. È la svolta rock di Charlie XCX, è una cosiddetta trollata, è un omaggio alla musica del 2006-2007 che accomuna noi millennial, non si sa. Però questo è il suo nuovo singolo, uscito venerdì, Rock Music.

rock music di Charlie XCX. Che pezzo buffo, non lo so, mi piace, non l'ho capito, mentirei se vi dicessi che ho capito questa operazione musicale, ma mi piace, voglio bene a Charlie XCX e per me può fare tutto quello che il suo cuore desidera in quanto artista e persona che mi sembra molto sincera, molto allineata a se stessa. Tra l'altro, mentre ascoltavo questa canzone, apro i social network e scopro una cosa che magari al 99% di voi non interesserà nulla, ma per noi amanti del cinema di genere è effettivamente una notizia, perché è venuta a mancare Pamela Schettino, interprete del suo ruolo immortale di Erdonna di Amore Tossico di Claudio Caligari nel 1983, film di culto, chi l'ha visto sa, ricorda. Tra l'altro ha continuato a recitare negli anni, perché a differenza purtroppo di buona parte del cast del film riuscì insomma a superare la dipendenza, l'eroina, le malattie, insomma, quindi devo dire grande Pamela Schettino. E Erdonna è un personaggio che emette

mette una delle battute più citate da me nella vita vera, che è "a bello su tutte le rote", che è il modo in cui saluta Cesare, mi sembra, in Amore Tossico. Io spesso mi rivolgo così a amici, parenti e persone vicine. Quindi resta in pace Pamela Schettino, viva Claudio Caligari, viva Amore Tossico, viva il cinema di genere. Tra l'altro sto preparando una puntatina dedicata tra un paio di settimane per chi di voi ama il cinema, soprattutto questo tipo di cinema. Ho per le mani qualcosa, ma non vi anticipo niente, ne parliamo tra un paio di settimane. In ogni caso, andiamo avanti, restiamo in Italia con un grande classico. Come sapete, mi piace ogni tanto portarvi i classiconi, su cui però voglio darvi qualche aneddoto in più. Cioè, sto parlando di un brano del mio adorato Enzo Iannacci, adoratissimo, in particolare della celeberrima "Messico in nuvole", dal disco "La mia gente" del 1970. Ecco, non tutti sanno che, e qua vi do l'aneddoto che poi vi potete rigiocare nella vita con gli amici, i parenti, alle cene, agli aperitivi, questo pezzo fu scritto da Paolo Conte. Celeberrimo Paolo Conte, non vi devo presentare Paolo Conte, perché veramente sennò io qua chiudo tutto e per protesta interrompo la diretta. Quindi Enzo Iannacci e Paolo Conte, amici, collaboratori e soprattutto accomunati da una caratteristica molto interessante delle loro vite, cioè oltre ad essere dei cantautori famosi, premiati, affermati, influentissimi su chi stava intorno a loro, erano due persone che per tutta la vita, veramente tutta la vita, cioè fino alla pensione, hanno svolto altre professioni. Cioè Paolo Conte era avvocato, infatti a volte viene soprannominato così. Enzo Iannacci era medico. Era un medico e ha fatto il medico finché non è andato in pensione, parallelamente all'attività di cantautore. Quindi, vabbè, dopo aver ascoltato il pezzo vi dico qualcosa di più. Per esempio questo disco qui, "La mia gente" del 1970, venne pubblicato mentre lui in realtà si stava perfezionando, si stava specializzando negli Stati Uniti. Quindi interessantissimo vedere come poi si creano queste collaborazioni, questi incroci. E un'altra curiosità, nel bel documentario intitolato "Vengo anch'io" su Enzo Iannacci, che forse è su Rai Play, non mi ricordo, Vasco Rossi ha raccontato che "Messico in nuvole" nella sua testa è stato un po' il modello di "Vado al massimo", pezzo fantastico che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Quindi "Messico in nuvole", scritto da Paolo Conte, cantato da Enzo Iannacci, 1970, l'ascoltiamo insieme e poi ci diciamo qualcosina in più.

Messico in nuvole, Enzo Iannacci, che bello! Sono felicissima di dover ascoltarmi. Siete sempre di buon umore, Enzo Iannacci, bella per Enzo Iannacci. Volevo raccontarvi qualche aneddoto in più sulla sua carriera medica, perché mi appassiona tantissimo questo tema qui. Perché stavo un attimo ricostruendo le date su Wikipedia e mi sono resa conto che lui si è laureato in medicina nel 1969, cioè lui era già famoso da 10 anni, e per qualche ragione, mentre era all'apice della sua carriera, è riuscito a studiare medicina e si è laureato all'Università di Milano. Non solo, poi si è specializzato in chirurgia, si è trasferito in Sudafrica, dove è entrato nell'equipe di Christian Barnard, il primo cardiochirurgo a realizzare un trapianto cardiaco. Si è specializzato, come vi accennavo, alla Columbia University di New York in terapia intensiva e chirurgia toracica, e poi, come appunto vi dicevo, ha continuato a fare il cardiologo e il medico di famiglia, e tra i suoi pazienti c'erano i colleghi e amici Teo Teocoli, Massimo Boldi e Renato Pozzetto, tra l'altro tutti e tre vivi, in gran forma. Quindi bravo Enzo Iannacci, era anche un bravo cardiologo. E qua ho trovato anche una sua dichiarazione di Iannacci, che ha dichiarato di essersi sempre sentito un medico prima che un artista del mondo dello spettacolo, e tra l'altro di aver sempre limitato il numero dei suoi pazienti al fine di garantire loro un servizio adeguato. Quindi grandissimo Iannacci. Io sono molto affascinata da questo tipo di figure qui, che sono quelle che io chiamo chimere. Le chimere sono le persone che fanno tanti mestieri, o comunque più di uno contemporaneamente, senza prediligerne uno a un altro, e con risultati, diciamo, più o meno professionali, diciamo al di là del hobbismo. E sono così infissa con questa teoria delle chimere che ho fatto un intero TED Talk solo su questo. Quindi se ve lo volete andare a vedere su YouTube, non lo dico per mitomania, perché qua per amor di tempo non vi posso attaccare una pezza da 13 minuti come invece ho fatto sul palco del TED, però ho delle teorie al riguardo, sentendomi chimera a mia volta, perché pure io faccio 27 mestieri diversi, che poi da capire dove finisce la necessità economica di mettere insieme uno stipendio nel non particolarmente remunerativo mondo della cultura e dove poi inizia l'attitudine chimerica. Però non stiamo qui a fare un'analisi psicanalitica, guardatevi il TED e ne parliamo meglio magari un'altra volta con più tempo. Ora in realtà volevo ascoltare con voi un pezzo che mi è stato segnalato da un ascoltatore, e io, come vi dicevo, quando mi segnalate i pezzi io li metto e sono felice di condividere la musica che mi fate scoprire, e questo è effettivamente in linea con molte cose che abbiamo sentito finora. Tra poco ve ne parlo. Si tratta del pezzo del 2024 intitolato Settembre, de La Gatta e Richard Floyd.

E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Io sono sempre Giada Arena e abbiamo ascoltato il pezzo intitolato Settembre de La Gatta e Richard Floyd. Consiglio di un ascoltatore al quale dico due punti: buon gustaio, punto esclamativo, perché effettivamente è molto in linea con le cose che mi ascolto e vi faccio ascoltare. Tra l'altro, La Gatta e Richard Floyd adesso hanno ufficialmente scoperto un'identità congiunta e condivisa, si chiamano Romer, il regista, insomma, poi sarebbe un furto d'identità, ed è appunto questo duo, cantante francese, produttore italiano, che propone questa French touch, questa new disco, questa musica retro che mi fa sentire assolutamente sul bagnasciuga al tramonto da Costa Azzurra, dove vogliamo visualizzarci mentre ascoltiamo questa canzone, in Sardegna, a Tor Vaianica, ognuno ha la propria fantasia. In ogni caso, io mi ci immagino ascoltando questo pezzo qui. Tra l'altro, vorrei restare in questi paraggi musicali e geografici, perché da poco è uscito un bel disco proprio di un artista francese che volevo esplorare con voi oggi. Si tratta di Marlon Magnier, che ha pubblicato il suo primo album solista intitolato Dark Star dopo circa 15 anni di dischi, tour, di lavoro densissimo e straordinariamente figo con il gruppo chiamato La Femme. Non so se avete presente, anche loro con sonorità un po' retro, un po' danzerecce, un po' post-punk. E devo dire, questo disco del frontman Marlon Magnier è un lavoro molto interessante, di grandissima ricerca musicale, presentato come un ritorno alle sue passioni musicali originarie. Qua leggo, cito testualmente: rockabilly, punk, cold wave e psychobilly, genere incredibile che io amo, ma vabbè, ne parliamo un'altra volta. E a suggerirlo c'è anche già la copertina, perché vi dico la verità, quando mi è apparsa nella mia, insomma, rotazione di brani da ascoltare, e questo brano che stiamo per sentire insieme da Dark Star, io guardando distrattamente la copertina ho pensato: cavolo, ma suona super contemporaneo per essere un disco degli anni 80, perché la copertina sembra quella di un disco anni 80, proprio per la fotografia, per la grana, per le caratteristiche. E invece è un disco del 2026 in cui il sor Marlon Magnier sperimenta e si diverte tanto, e fa anche, tra l'altro, delle collaborazioni con La Femme. Quindi questa è una buona notizia per tutti noi fan del gruppo, che non si sono sciolti, sta facendo questo disco ma ha collaborato proprio con il resto del gruppo anche per fare dei pezzi. E le canzoni sono sia in francese che in inglese. E qua, da una descrizione, vi cito soltanto questo passaggio che secondo me è molto eloquente. Cioè, le canzoni attingono a chitarre anni 60 e a un'orgia di sintetizzatori anni 80 con drum machine e delay analogici. Quindi, dopo tutto sto preambolo, andiamo ad ascoltare insieme Marlon Magnier featuring La Femme, I Have a Big Crush on You, da Dark Star del 2026.

I have a big crush on you di Marlon Magnè e La Femme. Il titolo tradotto significa ho una grossa cotta per te, quindi sentitevi libero di mandarle le persone che volete sedurre con, diciamo, un messaggio neanche troppo velato, ecco. E qua vi do una curiosità: questo disco è stato registrato presso il leggendario studio Ferbet di Parigi, che è lo studio dove registrava abitualmente Serge Gainsbourg, che è una delle massime ispirazioni dichiaratissime di Marlon Magnè. E che dire di Serge Gainsbourg? Mi auguro che ce l'abbiate presente, cantautore francese attivo nel Novecento, se non erro morto nel 1991, icona assoluta, una delle più grandi icone della musica, ma non solo francese, un artista folle, sperimentale, folle, l'ho già detto, iconico, veramente ha fatto tante cose interessantissime nella sua carriera, ed è un peccato che molti lo ricordino essenzialmente per la fase finale, cioè quello in cui con enormi problemi di alcol andava in televisione a fare un po', diciamo, quello che faceva Carmelo Bene qua in Italia. Non so se avete presente l'antologica puntata del Maurizio Costanzo Show, però ecco, Serge Gainsbourg ne usciva molto peggio, insomma, tra l'altro anche Carmelo Bene aveva dei problemi di alcol, quindi ecco, diciamo che io preferisco ricordare Serge Gainsbourg per la sua musica meravigliosa, per il suo impatto culturale, per il suo essere un'icona di stile, un uomo straordinariamente affascinante, così come poi la sua compagna storica Jane Birkin, scomparsa di recente, così come la loro figlia Charlotte Gainsbourg, cioè diciamo un albero genealogico di icone essenzialmente. E tra l'altro Serge Gainsbourg, qua vi do una curiosità, io amo molto il turismo cimiteriale, sia perché de base sono una persona un po' macabra nei gusti estetici, ma perché mi piace proprio andare a trovare le persone che mi sono state di ispirazione, lasciargli un fiore, lasciargli un ricordo. Quindi sono andata a trovare Serge Gainsbourg, ricordo nel 2012, con mio papà che mi ha accompagnato al cimitero di Montparnasse a Parigi, che è il mio cimitero preferito al mondo, diciamo se la batte col cimitero acattolico di Roma, però diciamo lì è diverso, perché il cimitero acattolico mi piace proprio per ragioni estetiche, cioè lo sceglierei per mannaccia a fine io un giorno, ma invece quello di Montparnasse è bello perché ci sono praticamente gli Avengers della mia formazione culturale, cioè nello stesso cimitero

Julio Cortázar, scrittore influentissimo, Eugene Ionesco, anche lui teatro dell'assurdo, Guy de Maupassant, Susan Sontag, Roland Topor, Tristan Tzara, Agnès Varda, George Wolinski, cioè veramente ci sono solo persone fichissime al cimitero di Montparnasse, che è molto meglio del, diciamo, più mainstream e turistificato Père Lachaise, dove sì, c'è Oscar Wilde, c'è Jim Morrison, però voi mettete con questa lista di persone influentissime alle quali devo tutta la persona che sono diventata. Tra l'altro, a Montparnasse sono andata a trovare anche Man Ray, pittore, fotografo, regista, fondamentale per il dadaismo e il surrealismo, che ha il mio epitaffio preferito di sempre, che è Unconcerned but not indifferent, deconcentrato ma non indifferente. Bellissimo. Messaggio bellissimo, e dopo sta bella angoscia che ho calato su di voi a parlare dei cimiteri, ora qualcosa di completamente diverso. Andiamo a ascoltare il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra.

Questa era Gaia con Bossa Nostra, l'ennesimo promemoria che ci fa delle sue origini brasiliane. Anche se devo dire, a onor del vero, qui esercitate meglio. Cioè, dopo, diciamo, il Brasilbaiting, che mi permetto di definire così, di Sesso e Samba con Tony F, che devo dire di brasiliano c'aveva veramente molto poco, qua va proprio a prendere la tradizione, appunto, della bossa nova, che diventa bossa nostra, e appunto, ne avevamo parlato nella puntata con Laila Labache. Quanto mi piace la musica brasiliana. Quindi brava Gaia, continua così, tanto i soldi hai fatti già con le hit estive, con Sesso e Samba. Adesso usa il privilegio musicale che hai per fare dell'ottima musica brasileira, tu che puoi, fossi io mezza brasiliana. Comunque, andiamo avanti, ma restiamo in Sud America, perché oggi volevo presentarvi un collettivo che si chiama Frente Cumbiero. Che cos'è? Ecco, più che una band, è una specie di collettivo di ricerca sulla cumbia contemporanea. Loro sono colombiani, come i fantastici Meridian Brothers che vi ho fatto ascoltare qualche giorno fa. E appunto, come lavora Frente Cumbiero? Va a recuperare strumenti, ritmi, approcci della cumbia tradizionale colombiana, andandola poi a contaminare con elettronica, psichedelia, loop vari. Tant'è che il pezzo che ho selezionato per voi oggi, che è La Era del Gigahertz, forse si pronuncia Gigahertz, vabbè, non è il momento di rispolverare le mie conoscenze della lingua spagnola. E questo pezzo è tratto dal disco Tierra Perdida del 2020, un disco che nella sua descrizione portava la dicitura ironica tropicannibalismo da pandemia, perché è proprio uscito in pieno lockdown. Quindi questi poveretti hanno registrato il disco, l'hanno fatto uscire, sbam, pandemia. Quindi per un po' sono stati fermi, però esistono ancora, spaccano, fanno la cumbia. Loro sono il Frente Cumbiero direttamente dalla Colombia.

La era del gigahertz, del frente cumbiero, pezzo del 2020 che mi auguro abbia rischiarato il vostro ritorno a casa dal lavoro, la vita nel traffico, la passeggiata col cane, la pappa per i bambini o qualsiasi cosa voi stiate facendo mentre ascoltate questa trasmissione. Tra l'altro vi ricordo che esiste una playlist su Spotify che va a raccogliere tutti i pezzoni che io e i miei ospiti selezioniamo per voi, quindi se vi siete persi qualcosa non vi preoccupate, seguite la playlist e potrete ritrovare tutto quanto. Comunque, ora, andando verso il finale di questa puntata, volevo rendere omaggio a un artista di cui vi ho parlato un paio di settimane fa, anzi un pochino di più, che purtroppo è scomparso improvvisamente il 14 aprile a 44 anni, veramente ci ha lasciato tanta musica bellissima che dobbiamo e possiamo continuare ad ascoltare. Si tratta di Taylor Kirk, fondatore e anima del progetto Timber Timber. Devo dire, è un artista su cui ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè in realtà è un progetto, questo di Timber Timber, è nato in un momento molto particolare della sua vita, perché si trovava in una situazione di grave depressione, per cui si ritrovò a lasciare Toronto in Canada, la sua città, la sua metropoli, per ritirarsi in una fattoria rurale nella regione dell'Ontario, in aperta campagna canadese, dove si mise a lavorare come tuttofare. Di giorno faceva il tuttofare e di notte registrava le sue prime canzoni sul registratore quattro piste, e si narra che fu lì che, raccogliendo per la prima volta una Bibbia, una chitarra acustica e tutte le sue ispirazioni, scoprì questo nuovo modo di esprimersi, ed è un modo molto affascinante secondo me per trovare la propria arte. Spesso dalla disperazione nascono delle svolte esistenziali. E perché vi dico questo? Perché io ci sono passata, io non vi ho mai parlato di questa cosa, però chi di voi magari mi segue, mi ascolta da un po' di anni, sa che il mio podcast Nude e Crude è nato nel 2020 proprio da una situazione di depressione diagnosticata, perché era il lockdown, mi sentivo isolata in una casa claustrofobica, in un quartiere claustrofobico di Milano, facevo un lavoro veramente estenuante, lavoravo 12 ore al giorno con delle pressioni inaudite, e mi sono intristita tantissimo, così tanto appunto da vedermi ufficialmente diagnosticata una depressione. E questa cosa mi mette una condizione di frustrazione tale che ho detto: no, io devo fare qualcosa. Da che avevo promesso da anni che non avrei mai più parlato in un microfono, non sarei più apparsa davanti a una telecamera, ho detto basta, faccio un podcast, che tanto è solo audio, si tratta di un formato che non si fila nessuno, quindi lo posso registrare anche un po' male, intervistando da remoto i miei amici. Fatto sta che quell'anno esplode il formato podcast, effettivamente qualcuno ascolta il mio podcast, e da lì si è creato poi un effetto domino che mi ha portato qui oggi. Non sarei qui, non avrei questa trasmissione, non sarei in diretta, non lavorerei per la Rai, non vi parlerei ogni giorno, se nel 2020 non fossi stata così infelice da uscire totalmente dalla mia comfort zone creativa e professionale e iniziare a cimentarmi con l'audio. Quindi niente, messaggio motivazionale per dire: se siete un po' tristerelli, qualcosa si può fare, non vi preoccupate, scrivetemi e ne parliamo. E quindi adesso andiamo ad ascoltare Lay Down in the Tall Grass di Timber Timber, che tra l'altro, che ore sono? 19:24, sto pezzo dura un po', quindi sapete che vi dico, io lo metto, ma poi la trasmissione è finita, quindi io intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 18:30 in diretta qua su No Name Radio. Con me ci sarà Pietro Turano, attore, attivista, personaggio straordinariamente saggio e carismatico che non vedo l'ora di ospitare qui, e vi auguro una fantastica serata e vi lascio tra le stupende braccia musicali di Timber Timber con Lay Down in the Tall Grass del 2009. Ciao, buona serata.

sorrisone. La mia tomba sarà quella con che... Il mondo in cui nadi dice tutto su di te, tutto su chi sei, questa vita è solo un test, un grande punto di domanda come logo gas. L'industria non ha

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: 1, 2, 3. Non. Non. Sono sbagliato.
1: Io sono jazz, cool come jet, freak come net, freak come manco l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop.

Yeah, te voglio accattare in un rolling. Te voglio coprire che vivi es. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Yeah, sto quando studio e notte. Per te vado appena la session. Chiamami quando vuoi. Vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok shorty.

Harlem.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate vene a casa vostra. Io sono il figlio che perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

Torno ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby c.

0: Mixer T-Shirt.
1: E il Jimmy Dice ti rispondo ancora che vuoi. Cambio l'attacco che siamo arrivati alla settima. Con M siamo come quella bibita energetica. Ci avessi i capelli ci avrei una tipa che mi pettina. Se giro questa lei che mi molesta. Fratello piscio in testa a chi ci contesta. Queste tipi perfette sono la ricompensa. La bocca si muove da sola e va tipo Tesla.
2: Sì davvero.

0: 1, 2, 1, 2, 3. Non. Non. Så sbagliato.
1: Jazz. Cook come chat, freak come net, freak come manco, l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop.